0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore. If you don't like something, change it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare. La, la.

0: Nata con All This Time, il nostro History Kiss. Adesso è time di news, un giro di news dall'Italia e dal mondo, e poi iniziamo con Metti un sabato a Kiss Kiss.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura la cronaca: una neonata è morta per ipotermia a Lampedusa durante il trasferimento al poliambulatorio dell'isola dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorso da una motovedetta della Guardia di Finanza. La piccola era con la madre su un'imbarcazione con 55 profughi, tra cui 7 donne e alcuni minori provenienti da Camerun, Gambia, Costa d'Avorio ed altri paesi africani. Intanto il Consiglio d'Europa adotta la dichiarazione di Chisinau, che riconosce la legittimità di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Soddisfatta Giorgia Meloni, un percorso che faceva discutere ora è diventato l'approccio dell'Europa, scrive la Premier, impegnata in questo fine settimana in un vertice in Grecia e poi un bilaterale a Cipro con il presidente Christodoulidis. Il leader iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera a Leone XIV esortando le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali degli Stati Uniti, citando passi del Corano e della Bibbia che condannano l'arroganza. Pezeshkian ha elogiato la posizione morale del Papa sull'attacco all'Iran. Chi sostiene Washington ad Hormuz afferma condividerà la responsabilità internazionale per qualsiasi nuova escalation militare nella regione. Secondo i media israeliani, Trump riunirà il suo team di consiglieri militari entro domani per decidere se riprendere gli attacchi. La tragedia dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le autorità di Malé hanno sospeso la licenza della nave safari Duca di York, dalla quale i sub si erano calati in mare, e avviato un'indagine approfondita sul rispetto delle norme di sicurezza. Il governo maldiviano ha chiesto assistenza internazionale, in arrivo anche dall'Italia, esperti e attrezzature per recuperare i corpi ancora all'interno della grotta ad oltre 50 metri di profondità. Ritrovato quello dell'istruttore padovano Gianluca Benedetti, le sue bombole erano vuote, il che lascia intendere che sia rimasto bloccato fino a quando non è terminato l'ossigeno. Stamane sono riprese le ricerche della docente all'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice torinese Muriel Odenino e del biologo novarese Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e attende il rapporto del consolato per formulare eventualmente un'ipotesi di reato. Maltempo, colpo di coda dell'inverno con pioggia, vento e temperature in calo, interessate l'Emilia Romagna, la Sardegna e il centro-sud, con particolare attenzione al settore tirrenico, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Attese mareggiate lungo le coste, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per diversi settori di 9 regioni, comprese Umbria, Abruzzo e Molise. Tutto si esaurirà però entro 48 ore, dalla prossima settimana torneranno sole e caldo. Lo sport, tennis, riprende alle 15 la semifinale maschile degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. Si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo e decisivo set. Chi vince affronterà domani per il titolo il norvegese Ruud. Prima c'è la semifinale di doppio con Vavasori Bolelli contro Harrison e Skupski. A seguire la finale donne tra l'americana Goff e l'ucraina Svitolina. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno a tutti e buon sabato da Benny. State ascoltando Radio Kiss Kiss come sempre per le prossime 3 ore, quindi fino alle 15, se la matematica non è un'opinione, purtroppo non lo è, Metti un sabato a Kiss Kiss. Come in regia c'è Joschi, che saluto e ringrazio. È stata una settimana, finora insomma 5 giorni pieni di eventi, pieni di stranezze, dallo sport a turisti che come sempre compiono idiozie nel nostro paese. Proveremo a fare un recap delle cose più importanti successe finora in questa settimana. Subito però la musica più bella con Lady Gaga e

La carica di Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else, prima ancora Jovanotti con Tutto l'amore che ho e Lady Gaga e Doechii con Runway, la tripletta di mezzogiorno. Buon sabato a tutti, benvenuti su Radio Kiss Kiss, da me Benny, da Joski, metti un sabato a Kiss Kiss, dicevo, con cose successe in questa settimana più eclatanti, tra cui la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia, peraltro una città non scelta a caso perché c'è un famoso metodo educativo, il Reggio Emilia Approach, che le ha voluto insomma toccare con mano, visto che nel 2021 ha creato un'associazione, si chiama Royal Foundation Center for Early Childhood, che promuove studi e iniziative dedicate ai primi anni di vita dei bambini, e quindi è venuta insomma per continuare questo progetto. Però ha salutato in italiano, si è avvicinata a tanti bimbi inginocchiandosi dicendosi: come ti chiami? Io mi chiamo Caterina. Ed è scoppiato subito, è partito subito il parallelo con la principessa Diana, insomma immortale e intoccabile principessa Diana. Ha fatto anche i tortelli, ha preparato la pasta fresca e ha detto: è terapeutico anche mangiarli. Ho visto un uomo.

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente con la voce di Achille Lauro, che peraltro, se non erro, metà aprile ha tenuto a sorpresa un concerto alla Fontana di Trevi per presentare Comuni Immortali. Fontana di Trevi che è diventata, suo malgrado, protagonista di un evento accaduto in settimana grazie a un imbecille. A me manca De Luca solo per le sue esternazioni, quell'imbecille capocchione, anche se si parla di Roma. Un turista neozelandese ha ben pensato di tuffarsi nella Fontana di Trevi, insomma la dolce vita che attira turisti da tutto il mondo. Lui, contento, ha fatto due tuffi di testa, cioè neanche, non è che sia proprio tuffo di testa, si chiama così, insomma, quelli tipo quando entri con la testa, si è rialzato, ha compiuto dei passi nell'acqua e poi si è rituffato la seconda volta con i vigili che lo iniziavano a braccare. Ha avuto un DASPO, che è un DASPO urbano, quindi non può avvicinarsi ad alcune zone della capitale, e una multa da 500 euro per essersi, insomma, tuffato nelle acque della Fontana di Trevi, dove di solito si lancia la monetina come buon proposito e buon augurio. Io lancerei la monetina affinché il tempo sia più clemente, che tutti noi, ecco, potessimo presto fare un bagno. Ce lo

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Kiss, kiss.
2: Hey! Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Kiss, kiss! Sun in the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Yes, yes. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

C'è Sunburn nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Potential alle 12.24 di questo sabato 16 maggio, settimana del Giro d'Italia, settimana in cui il Giro d'Italia ha toccato Napoli. E cosa è successo in questa tappa? Davvero di tutto, di più, praticamente da Terroni e Vesuvio e Rutta urlati da alcuni ciclisti che erano nella carovana, e ora è partita la caccia al ciclista. Chi è questo ciclista che all'altezza, se non erro, di Nocera Inferiore, siamo in provincia di Salerno, ha urlato offendendo insomma il pubblico che era lì tranquillo a guardare il passaggio della carovana rosa, e in un altro tratto invece si è sentito nitidamente un Vesuvio e Rutta. Poi è piaciuta anche la risposta di un amante insomma del ciclismo che era lì, che ha ricordato insomma le origini materne insomma del ciclista. Detto ciò, da condannare anche l'episodio che è avvenuto insomma di un ragazzo, di un cretino che in una rotonda ha cercato di toccare dei ciclisti per farli cadere, ma i ciclisti sono caduti comunque, sia a Cava, dove è diventato virale un video di uno spettatore che ha emanato la gufata perfetta. Attenzione, qua si può cadere, un secondo dopo cade un ciclista, e sono caduti anche a pochi metri all'arrivo in piazza Plebiscito a Napoli, dove, diciamolo perché poi è passato in sordina, per la prima volta ha vinto un ciclista italiano, Davide Ballerini, che è riuscito a vincere in questa tappa dove è caduto.

Sabrina Madonna con Bring Your Love, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Uno pensa al tennis, beh, uno sport tranquillo, elegante, sobrio e morigerato. Anche in questa settimana è accaduto di tutto, non solo nel ciclismo, anche nel tennis, con gli internazionali di Roma. Dalla partita sospesa, credo sia la prima volta in assoluto per fumo, con il sensore, quello tecnologico, per le linee, che è andato in tilt. Perché? Perché contemporaneamente all'Olimpico, dista al Foro Italico pochissimo, si stavano sparando i fuochi d'artificio per la vittoria della Coppa Italia che ha vinto l'Inter, e quindi non si vedeva nulla. Il sistema in tilt, insomma, il match tra Dardari e Hodar è stato interrotto. Poi non solo, ieri Sinner con un incontro sospeso, si recupererà oggi nel primo pomeriggio gli ultimi game contro Medvedev per la semifinale degli internazionali. Un Sinner che ho visto ieri, non si è capito se è una crisi di panico, un'iperventilazione, un po' come è accaduto agli Australian Open, quindi un Sinner davvero molto affaticato. Dardari che entra con gli occhiali tipo, come si chiamano quelle saghe, Joschi, tipo Matrix, con gli occhialoni, insomma, sai, tipo Matrix, insomma, uno spettatore che lo insultava perché l'incontro era troppo breve per il costo del biglietto, e Dardari, io gli apporto la racchetta per la serie, insomma, gioca tu al posto mio se sei più bravo. Insomma, anche a Roma nel tennis sta succedendo praticamente di tutto e la qualunque. Nella musica più bella anche

Drive By con i Train. Adesso la novità, una canzone che rivendica la libertà femminile sia sul piano affettivo che su quello sessuale, senza essere sottoposte al giudizio o regole della società. Le bambole di Pezza rivendicano un diritto fondamentale, quello di poter scegliere, con questa novità che si intitola Porno.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella. La musica.

è un pizzico di dance, sta benissimo, soprattutto il sabato con I Can Wait e Bob Sinclair nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, tra gli eventi di questa settimana che ci apprestiamo a chiudere. Con questo fine settimana c'è stato anche il ritrovo nel salone delle feste del Quirinale di tantissimi artisti, personaggi del mondo dello spettacolo per la celebrazione dei 145 anni della SIAE. C'erano Tornatore, Piovani, Ligabue, Mannoia, Gianna Nannini, Mogol, Anna Pepe, che è stata penso tra le più virali per quella storia fatta, una foto fatta dal presidente Mattarella con la scritta grazie Mr. President. Ma molti hanno sottovalutato altri due momenti importanti di questo incontro. Il primo, la Nannini che ha baciato Mattarella, che è rimasto un attimo anche stupito, d'altronde è bello, è impossibile, lo è Mattarella, quindi il bacio c'è tutto. E poi le parole invece di Paolo Sorrentino, che rivolgendosi a Mattarella ha detto: se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, signor presidente, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri in questo mondo. E sono parole che hanno ovviamente lasciato il segno.

0: maledetto me.
1: Continua su questa scia, Fulminacci, dopo Stupida sfortuna, Maledetto me. Insomma, il filone è quello, la sua ultima nuova canzone. Su Radio Kiss Kiss, Next to Me, con la voce di Emily Sandé.

Next to me, Emily Sunday su Radio Kiss Kiss, anche un pezzo della storia della musica degli anni 80, ma anche una delle pietre miliari della musica LGBTQ+. Parliamo dei Bronski Beat, uno dei singoli più importanti di questa band, peraltro il testo biografico, perché il cantante Jimmy Somerville racconta la sua esperienza come giovane omosessuale nella Scozia di metà anni 80, insomma tanta stigmatizzazione, solitudine, rifiuto della famiglia e tante aggressioni, tanto di arrivare a una decisione di abbandonare la propria città per cercare la libertà altrove, quando la città è troppo piccola per dire smoke.

è un'ex modella canadese, adesso invece ha deciso di abbandonare tutto, o almeno di accantonarlo, per dedicarsi alla musica. Charlotte Cardin, The Way We Touch, posizione numero 40 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, tanto per cominciare, tanto per partire. E lo facciamo con la posizione numero 39, c'è subito una new entry. Lui è Fra Quintale, una canzone dedicata ad una storia d'amore finita male. Si chiama

gusto amaro, anche se dalle sonorità non si direbbe, perché è molto orecchiabile, molto radiofonico, ma come vi dicevo prima, affronta la rabbia e anche le ferite di una relazione che si è appena conclusa. Il nuovo singolo di Fra Quintale è prodotto da Mace ed è entrato subito alla posizione numero 39 come new entry nella Kiss Kiss Play Chart. Posizione numero 38 invece per Tommaso Paradiso con I Romantici, ma subito alla 37 i BTS con Swim.

aprono una nuova fase musicale. In realtà proprio nuova non è una sperimentazione, ma tornano alla sound originale, quello che li ha resi celebri in tutto il mondo. I Maroon 5, la band capitanata da Adam Levine, sono la posizione numero 36 e new entry all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo velocemente, andiamo alla

0: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Kiss, kiss.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
4: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Kiss, kiss.
8: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss, kiss.
9: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
10: Il quadrotto?
9: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
10: Fiorentini.
5: Kiss, kiss.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

proprio il suo marchio di fabbrica. Gaia con Bossa Nostra, nuovo singolo per lei, posizione numero 32 e new entry ovviamente all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Andiamo invece alla posizione numero 31 dove c'è Bruno Mars con I Just

trattato non solo di un sodalizio artistico, ma anche di una grande amicizia tra i tre che compongono i Temper City e arrivano da Los Angeles. Continuiamo a salire, c'è la nuova di Fulminacci, Maledetta.

0: waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick con Fabulous, posizione numero 27 in classifica. Andiamo subito alla posizione numero 26 con Night. Questa è la sua nuova canzone, si chiama Forte.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Yes,
5: yes. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

Smith e Niall Horan con Drive Safe, inseriti anche loro nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 24. Si sale con Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: senza di te.
1: Farfalle nello stomaco, una canzone autobiografica scritta da Andrea Cioffi e proposta subito alla sua amica e collega Noemi, che non ha esitato a prestare la sua voce a questo interessantissimo progetto. Li abbiamo ritrovati in classifica alla posizione numero 23.

singolo dal titolo Mr. No Erol, che tradotto in italiano sarebbe Il signor so tutto io, non fa altro che consolidare la posizione di Teddy Swims nel panorama musicale internazionale come una delle voci più belle e più riconoscibili in assoluto. Posizione numero 22 in classifica, andiamo alla 21 e udite, c'è una bellissima novità, una collaborazione inedita e inaspettata, quella tra la Queen del Pop, Madonna, e la giovanissima Sabrina Carpenter. Il primo segnale del nuovo capitolo artistico di Madonna che uscirà il prossimo luglio. Il titolo è Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, posizione numero 21 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Adesso linea alle news, vi aspetto tra poco.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Paura a Modena, dove un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi all'interno della ZTL del centro storico. Ci sono feriti, almeno due sarebbero in gravi condizioni. È successo sulla via Emilia, la vettura ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine. Diverse le ipotesi sulle cause della tragedia delle Maldive costata la vita a 5 italiani. La perdita della via d'uscita o la stessa miscela delle bombole potrebbero essere stati fatali per Gianluca Benedetti, ritrovato da solo all'ingresso di una grotta con le bombole scariche. Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacalle, Murilo Denino e Federico Gualtieri. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei nostri connazionali sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri. Sospese la licenza di esercizio la Duke of York, la nave safari dei 5 italiani morti. Ritrovati senza vita i due escursionisti stranieri, un austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, che erano dispersi da ieri in un'area montana in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile Regionale lungo la cresta tra il Monte Piombad e il Monte Bottai, a Sella Chianzuntan, e poi recuperati. Proseguono le indagini sull'omicidio del migrante a Taranto, che ora coinvolgono anche il proprietario del bar di Piazza Fontana, indagato per favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato per aver partecipato all'aggressione. La vittima, Bakary Sakho, 35 anni, del Mali, è morta all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia, dopo essere stata accoltellata mortalmente per 3 volte all'addome e al fianco da un ragazzino appartenente a una banda che aveva picchiato brutalmente a calci e pugni il migrante. Medio Oriente, la televisione di Stato iraniano ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. E secondo la CNN, Trump, rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino, non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Sarà un lunedì nero il prossimo per chi dovrà utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti a causa dello sciopero generale nazionale proclamato da USB, che coinvolgerà il comparto ferroviario, il trasporto pubblico locale e parte di collegamenti marittimi e taxi. L'impatto però varierà a livello locale: alcune città manterranno servizi minimi nelle fasce protette, altre viaggeranno a regime ridotto per gran parte della giornata. Lo sport tennis: Jannik Sinner batte Daniil Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia e per il secondo anno consecutivo accede alla finale del torneo di Roma. Domani al Foro Italico affronterà Casper Ruud. Sinner ha sconfitto Medvedev in 3 set, una partita durata 2 giorni. Il match infatti era stato interrotto ieri sera durante il terzo set a causa della pioggia, che è scesa incessante sul centrale del Foro Italico ed è ripreso oggi. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, buon sabato sera e Kiss Kiss a tutti.
1: Amici, come sempre ringrazio la nostra redazione che ci ha dato tutte le news più importanti in tempo reale, tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Io sono Adriana Petro, riparte il nostro viaggio musicale, grazie a Giovanni Imperatore, ma grazie ovviamente a tutti voi per esserci. Ripartiamo con la posizione numero 20, occupata da Blanco insieme ad Elisa, e questa è Ricordi. La

discografico, un album che, come sapete, è arrivato a distanza di tempo dopo un bel po' di silenzio discografico. Sto parlando di Blanco, che qui è insieme ad Elisa, posizione numero 20 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire e andiamo subito alla posizione numero 19 con Taylor Swift, e questa è Elizabeth Taylor.

anno, quello di Taylor Swift, previsto per il weekend del 3 luglio. Questa era Elizabeth Taylor che segue il successo di Opalite, canzone dedicata al suo attuale compagno. Si sale, posizione numero 18, questo pezzo è bellissimo, loro si chiamano Another e il titolo è Talk to You.

uno dei nomi più influenti della scena club internazionale, ma sono partiti proprio da Ibiza. In realtà sono un duo olandese di DJ e produttori house. Questo pezzo sta riscuotendo un enorme successo, sono sicura che lo sentiremo, lo balleremo per tutta l'estate. E loro si chiamano Another, in realtà si legge così ma si scrive Another, ed è l'insieme di alcune parti dei loro rispettivi nomi. Talk to You all'interno della Kiss Kiss Play Chart è alla posizione numero 18. Saliamo con un'altra bellissima collaborazione molto amata che continua la sperimentazione musicale ma anche vocale di Emma. Qui è con Arcomi, il titolo è Baci Piano.

Baci piano, la canzone di Emma ed Arcomi, occupa la posizione numero 17 in classifica. Ancora una volta, buon weekend, buon sabato pomeriggio. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20, dove poi scopriremo anche le prime posizioni di questa settimana della Kiss Kiss Play Chart. In arrivo subito Summer con Potential.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss Kiss.

La bellezza di questo pezzo è che unisce sonorità anni 80 a un sound invece contemporaneo. Questo è il talento di Bob Sinclair insieme a Keisa in questo progetto. Posizione numero 13 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo, andiamo alla 12. Questa è una delle mie canzoni preferite. È tornata Madame dopo un po' di anni di silenzio discografico. È tornata con un nuovo album dal titolo Disincanto e questa è in assoluto la collaborazione più attesa dell'intero lavoro discografico. Madame e Marrakesh con Volevo capire.

Easy to Fall in Love, la canzone di Olivia Dean, che fa seguito al successo globale di Man I Need, grazie al quale Olivia Dean riceve anche il suo primo Grammy Awards come Best New Artist. Posizione numero 11 in classifica, entriamo nella top 10 con la posizione numero 10 occupata da Safe, e questa è Buona Domenica.

state ascoltando la Kiss Kiss Play Chart e questa è la classifica di Radio Kiss Kiss, che mette in fila con relativa posizione tutti i pezzi più forti del momento e anche tante new entry, come abbiamo visto in questo sabato. Arriva Olivia.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss
1: Kiss Way. Kiss Kiss. Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss, kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
10: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
11: E le focaccine ai piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Le
13: Fiorentini. Kiss, kiss.
14: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
15: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
16: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
17: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica più bella.

Magnetic, il singolo dei The Bauza, questo nuovo trio che abbiamo conosciuto proprio grazie a questo pezzo e che fa una musica davvero molto interessante. Saliamo con la posizione numero 6, arriva Alex Warren, questa è Fever Dream.

Alex Warren, posizione numero 6 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, continua la sua ascesa nel panorama musicale internazionale. Lui è un giovane 24enne che arriva da New York ed è partito veramente dal nulla. Dormiva nelle auto degli amici perché non aveva neanche una fissa dimora. E beh, di strada ne ha fatta ed è tutto grazie alla hit mondiale dal titolo Ordinary. Saliamo in classifica, lo facciamo con la posizione numero 5, c'è Annalisa con canzone estiva.

Runaway, che è parte integrante della colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada, che è uscito nelle sale cinematografiche italiane a fine aprile. Lady Gaga insieme a Doechii, posizione numero 4 in classifica. Beh, saliamo sul podio, devo dire stabile rispetto alla settimana scorsa. Harry Styles, che occupa la posizione numero 3, e questa è American Girls.

American Girls, la canzone di Harry Styles, posizione numero 3 nella Kiss Kiss Play Chart. Alla 2 si riconfermano anche i The Colors con questo sound più internazionale che è rappresentativo di Rolling Stones, il loro ultimo singolo. Beh, io vi do appuntamento al prossimo sabato, sempre tra le 18 e le 20 su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV, perché la musica più bella potete guardarla sul canale 158 del digitale terrestre. Grazie immensamente a tutti voi, grazie a Giovanni Imperatore per essersi occupato della parte tecnica. Vi lascio con il primo posto occupato da una bella formazione musicale tutta al femminile, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Da Adriana Petro, Kiss Kiss a tutti, ciao.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss, kiss. Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Kiss, kiss.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
7: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Kiss, kiss.
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sarò anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Kiss, kiss.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Oh my.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss, kiss.
2: Hey! Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss. Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive. Na, na.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Hey!
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Kiss, kiss.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.

0: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.

0: Stai ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.